0: Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: Corsica Radio à Ajaccio, 107.2.
2: Un po' come vai, i bari appena stonco.

0: La radio musicale corse, Corsica Radio. Des chansons corses, uniquement des chansons corses, rien que des chansons corses.
1: All'alto mondo, o tempo è lungo, ci sta l'eternità. E va pigliato, a tempo nato di me.

0: La Corse a ses chansons et a trouvé sa radio. Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: Quanto si cambiato, Corsica mia.

strada, colma di speranze e d'allegria, c'era in cuore a noi, come dicerio, un respiro nuovo d'una sventurata.

paese spento da spensierata. La compagna guassa da ulasciacore, la città che ride di uso rimore. Ogni cosa cara la sento sbandata, e giunta amarezza in lo nostro amore, o corsi cammini.

0: Vous écoutez Corsica Radio, la radio musicale corse. Il est 6h.
1: Corsica Radio, première radio musicale corse.
0: Corsica Radio, la radio musicale corse.
2: Se va ricorderete di quando erano zitelli.

Vera Gioca, Rocca Pulente, Rama d'Avri, Chezzi. Ti sei già un po' di mare quando fragna ta storia. Vuggini te ricordi e si ne sbiora l'anima.

0: Adieu. Adieu.
1: Cortega Radio, a Radio Musica di Corte. Cortega Radio, in Puttivecchio, 106.4.

Vieni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera ad promessa vinta, o mio cuore assai più d'un gannà.

0: Simone Valet des Abbés d'Ibiou, Picade 3615, code Cimizia.
1: Cortiga Radio, a Radio Musica di Corza. Cortiga Radio in Corti 102.5.

qui dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti a

prudenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica

così diventa tutto piccolo, anche le notte là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sia la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.

y murachi de nostanza a nos marido en un solo dente machido. Anche io oggi posso curare e seguidas da cielo maestoso. Quanto di l'artegine entra in lo mio peto e mi porta lontano, lontano. E stuento di te.

tonta. E ciò che ne è, ma dici. Per un sole che lucerà domani. Per un silenzio e vetri. Per la memoria. Per la rivolta. E la voce che chiama. E a notte amore, e ciò che non muore mai, e ciò che tu mi dai.

pečio que naemas parte, peugaluia speranza, e a gioia li dolci, e a garezza, e a zitellina, e a vista che non veremo, e un sogno che muore mai, e un sogno che tu mi dai, e a speranza che muore mai, e a speranza che tu mi dai. Oye, stasera e domani in un

0: Radio, la radio musicale corse.
1: Badaremo a guerra, in corti di la scuola, soldati di una stonda.

Sono nato per questi luoghi, appesi alle montagne, dove c'è tante case che si ne stanno orfagne, che erano dure loro.

piazza di Bo si passano l'ore. Oba Ciccio si ugava sino a fannote. Un menebosso scordato

ma la vita per tutti è comune. Il nostro rigore è come un fiore, si apre di mattina, si chiude vace notte. Se ti rido guardo a lui in un nostro campà. Per te voglio cantare

Pijam gusta maru, jamo vić Asturija. True radio ma baru, kun kunobi vitturia. E chi m'amparerà dall'isolo Gaelu, come guidrà passà e fa gli orni uegli. E poi entri in amore di l'umana esistenza, chi sparte più che loro quando spargi esperienza. E sa giù d'ogni gena e stancia giù d'ognuno, volta a cuore pieno, in Deo Mogumuno.

scarso l'ardore di resistere, pingendo a sventura d'un popolo afflitto, diveda sua cultura mora senza un zito. Contuolti appena a monto a Valdonza, da vacchi qui la vena, fussi senza speranza, sbattendo qui sa fiamma di passioni sincera.

messaggero di Astoria con le tugugni in saone. Da un'occhiata all'orizzonte e ascolta lo marrone. Sentirai qualche voce di stufato testimone.

mandaci in battaglia, sia una protezione contro la cattivezza e i trappoli di diavolo. Chi Dio li comanda, e voi, principe degli ospiti celesti, mandetti Satanasso e gli altri spiriti maligni, chi viaggiano in un mondo per la distruzione dell'anima, in inferno, da aver

0: Ole.
1: Corsica Radio, a Radio Musica di Corsica. Corsica Radio in Puttivecchio 106.4.